Uto e lua se furu nei minuti ona tāle o le itula e lima I le tautua e amale male unanga le tato wala leo le Samo Capital Radio le neivaenga le viafe ma lole ngā lue ma lole unosai ma